0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou glou glou font tous les dindons, et la jolie cloche dit.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Certo ci fu.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area Tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

Hub App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il meteo. Sulle regioni di nord-ovest è atteso un modesto peggioramento del tempo tra giovedì e venerdì, associato a rovesci sparsi e qualche temporale, seppur con presenza di fasi asciutte senza precipitazioni. A seguire un generale miglioramento. Il commesso violentatore della tredicenne nel mini market deve andare in carcere, questo è l'ordine del riesame, accolta quindi la richiesta della procura. Poco prima della ragazzina un'altra donna aveva subito la stessa aggressione sessuale nel negozio in Borgo Vittoria a Torino, una telecamera di sicurezza aveva ripreso tutto. Aprirà l'11 dicembre la nuova biblioteca civica centrale al Parco del Valentino, sentiamo.
3: L'11 dicembre verrà inaugurata la nuova biblioteca centrale civica nel complesso rinnovato di Torino Esposizioni. Lo ha annunciato il sindaco Stefano Lorusso durante la presentazione della programmazione culturale del polo culturale che sta nascendo all'interno del Parco del Valentino. Sarà un luogo che dialogherà con il resto del parco, dal Teatro Nuovo al Borgo Medievale, dal campus del Politecnico all'Orto Botanico e gli spazi su Corso Massimo d'Azeglio dell'Università degli Studi. La biblioteca avrà una delle più grandi sale letture in Europa.
2: Le dimissioni di Maurizio Rasero dalla presidenza della Banca di Asti hanno risolto il problema della doppia poltrona, ma non quello di capire come sia stato possibile arrivarci e soprattutto che cosa abbia realmente contestato Banca d'Italia al sindaco banchiere. A meno di 24 ore dall'annuncio di Rasero, il caso torna infatti in Parlamento. Daniela Ruffino, deputata e segretaria piemontese di Azione, interviene alla Camera per chiedere un'informativa urgente del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Stellantis punta sul Salone dell'Auto di Parigi per rilanciare l'offensiva nel settore automobilistico. Dal 12 al 18 ottobre il gruppo sarà protagonista con uno stand di 5.340 metri quadrati, il più grande della manifestazione, dove saranno esposti oltre 60 veicoli e 9 concept car degli 8 brand del gruppo. È tutto, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon ascolto.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business. You're gone.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione caratterizza il tempo di questo inizio settimana, favorendo condizioni in gran parte soleggiate. In seguito a una perturbazione associata a una saccatura depressionaria atlantica, transiterà sul nord-ovest, determinando un aumento della nuvolosità e il passaggio di rovesci e temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera. Il fronte si allontanerà, ma permarrà sul nord-ovest una circolazione di aria più fresca e umida in quota. Ne conseguiranno condizioni più variabili, con alternanza di schiarite annuvolamenti e ancora occasioni per locali rovesci. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa a sud del Po, tra Cuneese, Astigiano, Alessandrino e parte del Torinese, fino alle colline del Po. Ampie schiarite a nord del Po, sulle valli torinesi, sul Canavese, sul nord del Piemonte e sulla Valle d'Aosta, salvo addensamenti sui settori alpini di confine. In giornata in gran parte soleggiato o poco nuvoloso, con addensamenti sulle zone collinari e più compatti sui pendii montani piemontesi e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. In serata, nuovo aumento della nuvolosità tra Torinese, Biellese e nord Piemonte. Precipitazioni nel corso della notte con rovesci e locali temporali in prevalenza sui settori orientali, tra Novarese, Vercellese, Astigiano e Alessandrino. In diradamento altrove. Locali rovesci anche sul Cuneese e a carattere sparso sul Torinese. In mattinata residui rovesci sparsi sul Basso Piemonte tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. In giornata locali rovesci sulle zone montane cuneesi, torinesi, biellesi e della Bassa Valle d'Aosta e a carattere sparso su Basso Piemonte. In serata nuovamente possibili rovesci o temporali sparsi su pianure e colline piemontesi, tra Cuneese, Torinese, Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese. Quota neve sui 2700-3000 metri. Temperature minime in calo sugli 11-15 gradi, massime in calo sui 17-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su pianure, colline e primi tratti vallivi piemontesi, con ampie schiarite sull'interno delle valli cuneesi e torinesi e della Valle d'Aosta, dove il cielo sarà più velato. Nel corso della giornata schiarite anche su pianure e colline, con passaggio a condizioni più soleggiate e addensamenti sparsi soprattutto sui pendii montani. In serata ampie schiarite con cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni tra la notte e il primo mattino, con ancora locali rovesci in prevalenza tra Vercellese, Novarese e Lago Maggiore. In giornata locali rovesci o temporali sulle zone montane torinesi, biellesi, della Valle Sesia e del Cuneese, localmente anche sulle pianure cuneesi. Quota neve sui 2700-3000 metri. Temperature minime in lieve calo sui 10-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-21 gradi.
2: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia dei tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

DAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19esima edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend, gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, a Drubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa di inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14esimo raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto memorial Domenico Politano, alle ore 7 in piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni 392-8943-045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Albacias di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in twill scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bottigliera Alta, dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 18 settembre, Calle Malaga. Sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga, The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea, The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un trentenne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
2: Buongiorno carissimi amici, comincia la sveglia qui su Radio Dora.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

allora buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Giovedì 17 settembre, qualcuno dirà meno male che non è venerdì, perché altrimenti ne vedremo delle belle, bisognerebbe essere un po' scaramantici. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buon risveglio, buon, non lo so, riposo se state tornando poi dal lavoro e vi volete riposare, giustamente, meritatamente. Buon compleanno, buon onomastico a chi questo 17 settembre lo festeggia. Oggi San Roberto Bellarmino, Sant'Ildegarda di Bingen. In questo giorno 1931 nasce un'attrice americana a New York e tradisce anche la provenienza, il suo nome reale, dei due genitori, due emigrati di origine di Potenza, della provincia di Potenza, Anna Maria Louise Italiano, il suo nome d'arte Anne Bancroft. Nel 1968 invece i suoi giudizi lapidari, spesso sopra le righe in tema di arte culinaria, ne hanno costruito la fama televisiva, amplificata anche dall'esilarante imitazione del comico Maurizio Cross, parliamo di Joe Bastianic. Mentre nel 1975 un esponente di punta della nuova generazione di comici è nato a Napoli e per la carriera artistica ha scelto come cognome d'arte quello di un giornalista napoletano. Stiamo parlando di Alessandro Siani.

Pronti ad ascoltare la vostra musica preferita, però dovete richiedercela. Chiamateci allo 01 22 640 446 oppure scriveteci al 351 851 6633.

0: But when his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: Meteodora. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Questa è Radio Dora.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E siamo pronti come ogni mattina a tornare indietro. Torniamo al 1931, il 17 settembre, al Savoy Plaza di New York. RCA Victor presenta il prototipo di un innovativo sistema di registrazione su vinile, il long playing, che con una diversa disposizione dei solchi e una minore rotazione del supporto offre una maggiore durata di produzione. Sebbene il sistema di registrazione su vinile a 33 giri sia stato presentato già nel 1931, occorreranno ben 17 anni prima del suo effettivo lancio, che avverrà nel 1948 da parte della Columbia, una casa discografica concorrente della RCA.

0: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio Dora.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Segnaliamo in apertura che per un incidente sulla tangenziale di Torino, tra l'innesso con la tangenziale sud e la statale 24 in direzione Aosta, si viaggia incolonnati tra il Drosso e la statale 24 in direzione Aosta. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Venaria e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E nel 1939 al via il campionato di calcio italiano, con cui viene introdotta una novità. Per rendere meglio individuabili i giocatori da parte del pubblico e degli arbitri, sulle loro maglie compare un numero da 1 a 11 stampato sulla parte posteriore. Adesso però ci ascoltiamo un messaggio che è arrivato poco fa.
1: Allora, buongiorno Chiara.
0: Ciao Johnny.
1: Don Hunter, Damien at Work, uomini al lavoro. È dedicata come sempre a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, e un buon proseguimento di giornata. Ovviamente è dedicata a tutti i colleghi. Grazie, ciao e buona giornata.
0: Johnny, ciao, buona giornata e buon lavoro a te.

E proprio oggi, nel 1871, viene inaugurato il tunnel ferroviario del Fréjus da Modane in Francia, a Bardonecchia in Italia. I lavori per la sua realizzazione sono durati 14 anni, dall'ordine d'inizio degli scavi del 31 agosto 1857, per un costo totale stimato in 70 milioni di lire.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di circa 12 centesimi da domani e fino al 25 settembre e di circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti dovuti al crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City. Da 11 inizialmente accertate sale a 20 il numero delle vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. Secondo il portavoce del Ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la Protezione Civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
2: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
1: La cronaca: un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e ha abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei, solitamente non aperta al pubblico, per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. La GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.
2: La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
1: Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Chiusa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Sound Pan Track Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Pan ad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura dell'America, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiosa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Attraversare con il telefono in mano costerà caro. Il nuovo codice della strada fa arrivare le multe per i pedoni. Attraversi la strada guardando il telefono potrebbe costarti ben 75 euro. La bozza del nuovo codice della strada introduce anche una stretta sui pedoni, non soltanto sugli automobilisti. Chi verrà sorpreso a utilizzare il cellulare mentre attraversa la carreggiata anche sulle strisce pedonali rischierà una multa di 75 euro. L'obiettivo è contrastare il fenomeno degli smombi, i pedoni completamente distratti dallo smartphone, un po' zombie, sì, siamo proprio dentro il telefonino. Resta consentito utilizzarlo in viva voce o con auricolari purché non interferiscano con la capacità di prestare attenzione al traffico e soprattutto alle condizioni di sicurezza. Insomma, il nuovo codice della strada, per il nuovo codice della strada anche attraversare la strada con gli occhi sullo schermo potrebbe diventare un'abitudine decisamente costosa, ed è un'abitudine decisamente sbagliata perché ci può succedere qualsiasi cosa quando siamo immersi nel telefono e non vediamo che cosa circola intorno a noi, soprattutto se non siamo seduti a casa sul nostro divano. Quindi attenzione, esce fuori la mamma che c'è in me, attenzione a non sgarrare, mi raccomando.

Pronti per l'oroscopo di oggi, Ariete, giornata vivace, con la voglia di guardare avanti e lasciarti alle spalle qualche pensiero di troppo. Sul lavoro può arrivare un contatto interessante, però attenzione alla fretta. Toro, hai bisogno di concretezza, oggi potresti averne finalmente un po'. Una questione pratica trova una soluzione più semplice del previsto. In amore evita di tenere tutto dentro, dire quello che provi sarà molto più utile. Gemelli, la mente corre veloce e le idee non mancano. Ottima giornata per telefonate, incontri, messaggi e nuove conoscenze. Attenzione però a non promettere più di quanto tu possa mantenere. Cancro, oggi le emozioni parlano forte, potresti sentire il bisogno di proteggere ciò che per te conta davvero, ma senza chiuderti troppo. Nel lavoro procedi con calma e fidati della tua esperienza. Leone, è una giornata che può restituirti energia, entusiasmo e voglia di fare. Se negli ultimi giorni hai avuto qualche rallentamento, oggi puoi ritrovare il tuo ritmo. Sul lavoro fatti vedere. Vergine, sei nel tuo elemento, organizzare, sistemare, programmare, ma oggi le stelle ti suggeriscono di lasciare anche un piccolo spazio all'imprevisto. Una persona potrebbe sorprenderti con una proposta. Un po' di musica con Bon Jovi, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, giornata favorevole ai rapporti con gli altri, una collaborazione può diventare più importante del previsto e una conversazione può aiutarti a vedere una situazione da un'altra prospettiva. Scorpione, intuito particolarmente acceso, se una situazione non ti convince del tutto, probabilmente hai bisogno di approfondirla. Nel lavoro evita mosse impulsive e osserva prima di agire. Sagittario, voglia di movimento, novità e soprattutto di emozioni. Oggi potresti avere l'occasione di uscire dalla solita routine. Una persona lontana, un messaggio o un invito potrebbero regalarti una bella sorpresa. Capricorno, giornata da affrontare con pazienza e metodo. Non tutto deve essere risolto immediatamente. Alcune cose hanno bisogno di tempo per maturare. Sul lavoro una scelta ponderata può rivelarsi preziosa. Acquario, la giornata porta idee nuove e il desiderio di cambiare qualcosa. Potrebbe trattarsi anche di una piccola novità nella routine, ma sarà sufficiente per rimetterti in movimento. Bene i rapporti con gli amici. Pesci, sensibilità alle stelle, ma oggi può diventare una vera forza. Capisci al volo le intenzioni degli altri e puoi trovare le parole giuste per rassicurare qualcuno. Sul lavoro non lasciarti distrarre dalle preoccupazioni. Vi lascio con Muoversi in Piemonte, vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Segnaliamo in apertura che per un incidente sulla tangenziale di Torino, tra l'innesso con la tangenziale sud e la statale 24 in direzione Aosta, si viaggia incolonnati tra il Drosso e la statale 24 in direzione Aosta. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Venaria e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il meteo. Sulle regioni di nord-ovest è atteso un modesto peggioramento del tempo tra giovedì e venerdì, associato a rovesci sparsi e qualche temporale, seppur con presenza di fasi asciutte senza precipitazioni. A seguire un generale miglioramento. Il commesso violentatore della tredicenne nel mini market deve andare in carcere. Questo è l'ordine del riesame, accolta quindi la richiesta della procura. Poco prima della ragazzina, un'altra donna aveva subito la stessa aggressione sessuale nel negozio in Borgo Vittoria a Torino. Una telecamera di sicurezza aveva ripreso tutto. Aprirà l'11 dicembre la nuova biblioteca civica centrale al Parco del Valentino. Sentiamo.
2: L'11 dicembre verrà inaugurata la nuova biblioteca centrale civica nel complesso rinnovato di Torino Esposizioni. Lo ha annunciato il sindaco Stefano Lorusso durante la presentazione della programmazione culturale del polo culturale che sta nascendo all'interno del Parco del Valentino. Sarà un luogo che dialogherà con il resto del parco, dal Teatro Nuovo al Borgo Medievale, dal campus del Politecnico all'Orto Botanico e gli spazi su Corso Massimo D'Azeglio dell'Università degli studi. La biblioteca avrà una delle più grandi sale letture in Europa.
1: Le dimissioni di Maurizio Rasero dalla presidenza della Banca di Asti hanno risolto il problema della doppia poltrona, ma non quello di capire come sia stato possibile arrivarci e soprattutto che cosa abbia realmente contestato Banca d'Italia al sindaco banchiere. A meno di 24 ore dall'annuncio di Rasero, il caso torna infatti in Parlamento. Daniela Ruffino, deputata e segretaria piemontese di Azione, interviene alla Camera per chiedere un'informativa urgente del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Stellantis punta sul Salone dell'Auto di Parigi per rilanciare l'offensiva nel settore automobilistico. Dal 12 al 18 ottobre il gruppo sarà protagonista con uno stand di 5.340 metri quadrati, il più grande della manifestazione, dove saranno esposti oltre 60 veicoli e 9 concept car degli 8 brand del gruppo. È tutto, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon ascolto.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

Ritorniamo insieme fino alle 10, restiamo in compagnia, ma scrivetemi, chiamatemi per le vostre dediche, le vostre richieste. Il numero da chiamare è lo 01 22 640 446, il numero al quale potete scrivere è quello WhatsApp 351 851 6633.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto d'aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
1: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
2: L'artista americano Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969, è morto all'età di 88 anni. Nato a Berlino nel 1937, fu costretto a fuggire dal nazismo. Negli anni 60 Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci, ispirate alla psichedelia. Creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti.
1: La cronaca è l'ondata di maltempo che per il momento sembrerebbe risparmiare Milano, dove era stata diramata un'allerta meteo gialla, ha travolto Como. Il comune, che affaccia sul lago, ha dovuto fare i conti con l'abbondante pioggia caduta sul territorio, un temporale molto violento che ha provocato smottamenti e frane sulle strade.
2: Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha coinvolto diverse scuole nel bresciano, tra questi ci sono anche 14 bambini attualmente ricoverati. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento o comunque stabili. Intanto continuano gli accertamenti anche da parte del NAS dei Carabinieri. Sotto la lente ci sono i pasti che sono stati serviti nelle mense scolastiche tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
1: Siamo al calcio. La prima sconfitta di Ruben Amorim sulla panchina del Milan arriva tra i fischi di San Siro all'esordio in Europa League. Il Benfica passa 2-0 e ancora una volta è il primo tempo a pesare sul risultato finale. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo. Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

E saluto a Manuela che ci ha richiesto questa splendida, bellissima, meravigliosa canzone. Quindi Manuela, buona giornata a te. Adesso parliamo di libri. Avete mai letto un romanzo e desiderato ardentemente poter seguire su una mappa il viaggio dei suoi protagonisti? Ebbene, esiste un sito che lo fa, si chiama Reading Maps e trasforma i percorsi raccontati nei libri e nei film in vere e proprie mappe interattive. L'idea è molto semplice, scegliamo un romanzo e possiamo vedere passo dopo passo dove si spostano i personaggi, quindi città, paesi, stazioni, porti e altri luoghi vengono collegati tra di loro, ricostruendo il viaggio raccontato dall'autore dall'inizio alla fine. Sul sito si trovano centinaia di storie, dai grandi classici ai romanzi d'avventura, ai thriller. C'è per esempio l'Odissea con il lungo viaggio di Ulisse verso Itaca, oppure il Giro del Mondo in 80 giorni, dove la mappa rende immediatamente evidente l'enorme percorso compiuto dai protagonisti. Ancora Moby Dick, Dracula, On the Road, Il Codice da Vinci, Assassino sull'Orient Express. La cosa interessante è che la mappa non serve soltanto a sapere dove si svolge una storia, ma permette di percepirne anche la dimensione. Un viaggio che sulla pagina immaginavamo enorme magari può diventare improvvisamente concreto. Possiamo vedere le distanze, la direzione del percorso, tutti i luoghi che sono stati attraversati. In alcuni casi sono state ricostruite anche le rotte marittime, cercando di seguire realisticamente il percorso geografico. Reading Maps è quindi un punto di incontro curioso tra letteratura, geografia e viaggio. Può anche diventare un modo per scegliere la prossima lettura, magari partendo proprio da un luogo che vorremmo conoscere, perché un libro ci racconta una storia nel tempo, Reading Maps ci mette diciamo in condizioni di seguirla anche nello spazio. Se volete dare un'occhiata è readingmaps.com. Una volta aperta una di queste mappe potreste ritrovarvi magari a programmare il vostro prossimo viaggio sulle tracce del vostro romanzo preferito, perché no?

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accendi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo che per un incidente sulla tangenziale di Torino tra l'innesto con la tangenziale sud e la statale 24 in direzione Aosta si viaggia incolonnati tra il Dross e la statale 24 in direzione Aosta. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Pinerolo tra il Dross e Corso Orbassano in direzione Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora. A Chiusa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre, tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura delle Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga. Tutto il gusto di vivere la Valsusa.

E restando sempre in tema di libri e di passione per la lettura, a Singapore hanno deciso di incentivare la lettura pagando i cittadini per leggere. L'iniziativa si chiama Read SG ed è stata lanciata dalla National Library Board, l'ente che si occupa delle biblioteche nazionali del paese. L'obiettivo è molto semplice: convincere le persone a dedicare ogni giorno almeno un quarto d'ora alla lettura. Ma quanto si guadagna? Allora, non aspettatevi assolutamente uno stipendio. Per ogni giornata in cui si leggono almeno 15 minuti vengono assegnate delle monete virtuali. 1000 monete valgono $1 di Singapore. In pratica servono circa 50 giorni di lettura quotidiana per guadagnare il primo dollaro. Insomma, difficilmente qualcuno diventerà ricco leggendo i libri, e probabilmente non è nemmeno questo lo scopo dell'iniziativa. L'idea è di utilizzare una piccola ricompensa economica per trasformare la lettura in un'abitudine quotidiana, soprattutto in un'epoca in cui gli smartphone, i social network e i video brevi competono continuamente con la nostra attenzione. E c'è un dettaglio interessante: il programma durerà 5 anni, quindi Singapore non sta semplicemente dicendo ai suoi cittadini leggete di più, sta provando a creare proprio un'abitudine, un quarto d'ora alla volta. E forse la vera domanda non è quanto si può guadagnare leggendo 15 minuti al giorno, è quanto possiamo guadagnare in termini di conoscenza, immaginazione e tempo per noi stessi se quei 15 minuti diventano davvero un'abitudine, una consuetudine. Perché in questo caso il premio più importante probabilmente non è quello che arriva sul conto corrente, ma quello che rimane poi nella nostra testa.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una saccatura depressionaria estesa dal Mar del Nord e dalla penisola scandinava verso l'Europa occidentale indirizza correnti più umide tra ovest e sud-ovest verso le regioni alpine. Un fronte atlantico associato alla saccatura è transitato sul nord-ovest e ha portato rovesci e temporali sparsi. Il fronte esaurirà la sua azione, ma la saccatura depressionaria manterrà sul nord-ovest una circolazione di aria ancora umida. Pertanto, dopo una temporanea pausa con parziali schiarite, torneranno ad aumentare gli annuvolamenti accompagnati da nuove piogge, inizialmente anche da temporali. Solo in seguito l'espansione dell'alta pressione da ovest favorirà l'ingresso di correnti più asciutte da nord-ovest e una stabilizzazione del tempo con schiarite più ampie. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo nella notte con ampie schiarite sull'interno delle valli cuneesi e torinesi e della Valle d'Aosta, mentre la nuvolosità resterà più estesa su pianure e colline piemontesi. Nel corso della mattinata le schiarite si estenderanno anche alle zone a nord del Po, tra Biellese, Sesia, Verbano e Alto Novarese. Nel pomeriggio condizioni abbastanza soleggiate su pianure e colline, pur con addensamenti su Langhe e Monferrato e nuvolosità in accentuazione sui settori montani piemontesi. Verso sera nuovo aumento della nuvolosità con cielo irregolarmente nuvoloso anche su pianure e colline e maggiori schiarite tra Astigiano, Alessandrino, interno della Valle d'Aosta e Alta Ossola. Precipitazioni nella notte con rovesci e temporali in spostamento verso i settori orientali del Piemonte, tra Alessandrino, Vercellese e Novarese, con residui fenomeni in esaurimento tra Torinese e Astigiano. Al primo mattino ancora piovaschi sparsi fino alle Langhe e alle colline del Torinese, con rovesci e temporali più presenti tra Astigiano, Alessandrino e zona appenninica in successivo diradamento. Nel pomeriggio generale pausa dalle precipitazioni, salvo isolati rovesci sui settori montani, soprattutto cuneesi. In serata nuova accentuazione dell'instabilità con rovesci e temporali sparsi in prevalenza su pianure e colline tra cuneese, torinese, astigiano e alessandrino, localmente anche intensi sulle pianure tra cuneese e torinese. Quota neve sui 2800-3000 metri. Temperature minime lieve calo sui 12-16 gradi, massime in calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo fino al mattino in gran parte nuvoloso, con maggiori schiarite sulle alte valli cuneesi, tra alte valli Chisone e Susa, sull'interno della Valle d'Aosta e in parte sull'Alessandrino. Nel corso della giornata parziali schiarite più estese sulle zone orientali del Piemonte, sull'alta Valle Susa e sull'interno della Valle d'Aosta, ma con cielo nel complesso parzialmente o irregolarmente nuvoloso e annuvolamenti più persistenti sul cuneese. In serata schiarite in generale estensione su pianure e colline. Precipitazioni fino al mattino con piogge su pianure e colline piemontesi fino ai primi tratti vallivi e localmente alla bassa Valle d'Aosta, assenti sull'interno delle valli alpine, sull'alto Monferrato e sull'Appennino. Nel pomeriggio ancora piovaschi e piogge sparse soprattutto tra cuneese, torinese, bassa Valle d'Aosta, biellese, valsesia, verbano e alto novarese, localmente in estensione verso l'interno delle valli piemontesi e in diradamento sui settori orientali. In serata fenomeni in esaurimento con residui piovaschi tra basse valli torinesi e cuneese. Quota neve sui 3000 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve calo sugli 11-15 gradi, massime in calo sui 16-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con annuvolamenti bassi su pianure e colline tra cuneese, torinese, astigiano, alessandrino, vercellese e novarese con locali nebbie. Altrove ampie schiarite o cielo al più velato, in particolare sull'interno delle valli alpine, sul canavese, sulla Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. In giornata condizioni più soleggiate ovunque, con addensamenti soprattutto sui pendii montani piemontesi, in particolare tra cuneese, valli di Lanzo, canavese e valsesia. In serata tendenza a cielo sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime in casa sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda?
1: Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
6: Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Le ultime dal settimanale La Valsusa!
7: La Valsusa, ogni giovedì in edicola. Il settimanale della Valsusa e Valsangone.
2: Prontissimi per il nostro appuntamento del giovedì. Buongiorno a Giorgio Prezzo che è qui in studio con noi. Ciao Giorgio.
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti. Eccoci qua.
2: Pronti per una nuova anticipazione della,
8: sì,
2: Valsusa.
8: Certo. Allora, questa settimana abbiamo aperto con delle notizie che riguardano i giovani, perché la Valle Susa non è solo un posto per anziani ma anche per i ragazzi, no? Quindi ci stiamo occupando anche spesso e molto di loro. Quindi le famiglie si mobilitano soprattutto per quanto riguarda l'assenza di pediatri, e quindi i genitori hanno... I genitori si sono chiamati genitori montani disagiati, questo nuovo comitato che sta facendo un po' di così rumore per ottenere quelli che dovrebbe essere dei diritti per le cure dei più piccoli. E quindi è partita la raccolta di firme, qui è possibile aderire anche online, abbiamo indicato tutto, insomma il comitato si sta muovendo per queste richieste. Finalmente di nuovo la gente ritorna a farsi viva, no? La Valle non è solo un posto di gente, che pendolari che dormono, che poi vanno a lavorare a Torino, ma in realtà si vive anche qui, e quindi è importante mobilitarsi. E queste soprattutto sono donne, tanto per cambiare, se non ci sono le donne che ci danno la svegliata dormiremo per sempre, invece per fortuna non è così. Ovviamente ci sono anche gli uomini, ma sono sempre un po' dietro su queste grandi iniziative. E poi c'è stato questo bel festival a Susa di tre giorni organizzato da Reveglio, che è l'associazione che organizza Borgate dal Vivo, che è il festival, è dedicato agli artisti di strada e soprattutto riservato alle famiglie, bambini e tutto quanto. E poi abbiamo parlato dell'inizio della scuola, che riguarda naturalmente tutti i nostri paesi. Abbiamo segnalato alcune realtà dove ci sono delle novità significative e via di questo passo. Poi viene presentato

0: Ina, Legends for All, quest'anno in versione veramente aperta a tutti come sempre, ma ancora di più se possibile, con quasi 600 partecipanti, che ha così occupato le nostre strade con 5 percorsi diversi questo fine settimana appena trascorso. Quindi direi una bella manifestazione, tra l'altro supportata anche da un tempo decente, da un clima positivo, e quindi veramente molto molto bene. Delle scuole che partono abbiamo detto, e poi sempre notizie delle tante manifestazioni dell'Alta Valle. Adesso arriva Exiles Città, come da tradizione, la terza domenica di settembre, quindi sulle tracce di Colombano Romeani e altre cose. A Bardonecchia, 2 giorni tra motori, amicizia e solidarietà, con la 10ª Vespolenta dedicata appunto alle vespe, no? Oltre 150 partecipanti su questi mezzi molto famosi, molto amati. E poi niente, scendiamo verso la Bassa Valle. A Bussoleno c'è stato Porta Aperta allo Sport, molto partecipato questa manifestazione, che ha occupato soprattutto via Traforo e le zone limitrofe. Intanto giovedì 17, che guarda caso è proprio oggi, si pianta un olivo nel cortile della sede dell'Unione Montana Passavalle. È un segno forte e simbolico organizzato dalla nuova associazione degli olivocoltori valsusini. C'è stato un incontro anche a Foresto sulla sicurezza in borgata, si punta sul controllo del vicinato, si è spiegato bene che non è un'operazione di spionaggio ma di solidarietà tra persone della stessa comunità. E poi invece, parlando del tema sempre al centro dell'attenzione, naturalmente il TAV, c'è stato incontro al Castello di Susa, dove Telt ha ancora spiegato quello che succederà nella piana di Susa prossimamente. Quindi i lavori cominciano in primavera e a quanto pare si fa sul serio, potrebbe essere anche l'ora, ecco. A Novalesa, domenica 20, la prima uscita della nuova associazione End for Peace, portata avanti dai ragazzi Nicolas Marzolino e
1: sì, ne abbiamo parlato
0: Bernard.
1: Proprio con lui nella giornata di ieri.
0: Molto bene.
1: Con un'intervista.
0: Quindi ampio spazio anche sì, su Radio Dora, e questo ci fa estremamente piacere, perché è una cosa molto importante, proprio la pace tradotta nella pratica. Intanto c'è stata la grande folla alle serate, alla cena dei borghi a Bruzzolo per Tutto Miele, un bel fine settimana dedicato a questo prodotto dolce. Per quanto riguarda Condove, riapre al culto la cappella del Castello del Conte Verde, che era stata chiusa alla fine degli anni 60, è stata restaurata col PNRR finalmente, e riparte, e questa è anche una bella cosa. Festa patronale di Rubiana, è intervenuto il cardinale Repo, signor Repole, per i 300 anni della parrocchiale. Anche qui una visita proprio ad hoc per quanto riguarda questo bel anniversario. Per quanto riguarda il Pignano, via Casellette ci sono troppe auto, la bialiera è sporca, sono stati visti anche dei ratti, e quindi si dovrebbe intervenire. Avigliana, la nuova succursale del Galilei, una scuola veramente all'avanguardia, anche qui grande spazio a questa inaugurazione, un investimento da 6 milioni di euro per quanto riguarda questa nuova sede scolastica. A Giaveno la città celebra i suoi bersaglieri, la sezione compie 40 anni, c'è stata anche una domenica di festa con il buon pane, quindi grande manifestazione anche in Val Sangone. Abbiamo parlato di scuole, anche le scuole giavenesi hanno vissuto un'estate di lavori e sono tornati in aula 1076 alunni, anche qui benissimo. A Trana lo chef Franco Giacomino porta la sua cucina oltreoceano, 4 serate appunto in Virginia come consulente in una steak house. Insomma, anche dalle valli arrivano delle prelibatezze, delle novità, degli artigiani veramente top. Per la nostra pagina di Società e Cultura abbiamo parlato del festival che si svolge dal mese, Torino e a Staffarda, Fabriano All Around, il disegno protagonista nelle mani dei bambini. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, vi rimando alla pagina con le nostre segnalazioni della settimana, dove c'è praticamente

0: tutto quello che capita e capiterà. Vi invito sempre a dare uno sguardo anche alle pagine della formazione religiosa, che noi chiamiamo Chiesa Oggi, perché c'è sempre qualcosa di interessante, direi. Ecco. Dopodiché, molto rapidamente andiamo sulle pagine, sulle ultime pagine della Valsusa, quella dedicata agli spettacoli e cultura. A quanto riguarda Sant'Ambrogio, il museo Mario Giansone si ascolta, così l'arte incontra la musica. Direi che da sabato 19 e il 26 alle 17:30 con Giuseppe Golisano, questi appuntamenti interessanti in questo nuovo luogo culturale che è stato restaurato e portato alla luce in tempi recenti. Per quanto riguarda lo sport, atletica, si è distinto ancora una volta il grande capitano dell'Atletica Susa, Pierpaolo Fontan, che ha vinto la medaglia d'argento master ai campionati europei, e le altre notizie che riguardano il vertical e altre gare importanti. Anche il ciclismo ci riserva sempre delle soddisfazioni, grazie alla Rostese, all'Academy Giaveno, insomma tutte le notizie per quanto riguarda le due ruote, oltre naturalmente alla Pellegrina, le abbiamo riportate. E poi due titoli italiani per il team TRRS Italia Nils, che ha sede a Susa. Stiamo parlando di motociclismo e di trial, quindi la famiglia Mazzola in evidenza con due dei ragazzi che hanno centrato questi due titoli di trial, come detto. Poi voce, il volley che sta per cominciare, il calcio che è partito con i primi derby, il Susa ha vinto il primo contro il Caselette, le altre nostre squadre hanno pareggiato in promozione, e questo direi che più o meno è tutto per questa settimana. Poi vi invito naturalmente a sfogliare, perché troverete di tutto e anche di più, naturalmente, quello che noi siamo riusciti a offrirvi anche questa settimana.
1: Bene,
0: molto bene.
1: Invitiamo ancora i nostri ascoltatori ad andare in edicola, e Giorgio, noi ci risentiamo alla prossima uscita.
0: Certo, un abbraccio a tutti e ciao Chiara.
1: Ciao, ciao, ciao. Giorgio.

0: Pronte, prontissime. Ed eccoci qua. Per darci ciao. Cambio, ciao Sonia, ciao. Che tra poco condurrà il collage. Io, che dire, vi lascio in buone mani e torno domani mattina per la nostra sveglia.
1: Ma hai trovato l'amantide, non è che è ancora in giro?
0: No, no, non c'è. Non ho visto nessuno.
1: Sarà
0: io
1: passato
0: stamattina.
1: Angelo.
0: L'avrà accompagnata sì. gentilmente fuori dalla porta. Va bene, dai. Ti lascio al collage e torno domani con la sveglia. Ciao!
1: A tra pochissimo, ciao!

0: Sono le 10 e un minuto. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E ci siamo, inizia così una nuova puntata del Collage. Qua su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora in questo giovedì 17 di settembre. Ragazzi, il tempo scorre, E noi ci stiamo dentro un sacco. Seguiamo il flusso, family? Bene, allora scegliamo la musica giusta anche oggi. Chiamalo 0122 64 04 46, il telefono fisso, oppure invia il tuo messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. Invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, quindi un bel messaggio vocale, e dici quale canzone vuoi ascoltare o vuoi dedicare in questo giovedì mattina. Sonia Carella con voi per le prossime 3 ore. Il collage qui in diretta su Radio Dora con Samuel.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Borgaro in direzione Aosta. Ci occupiamo poi della provincia del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 39 nel comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Ed eccoci insieme, prima richiesta è Rudy, vuole ascoltare una canzone a mia scelta con Alessandra Moroso. Va bene. E niente, sotto mano mi è capitata questa, insieme a lei c'è anche Serena Brancale in Serenata, ce l'ascoltiamo. Un super abbraccio a te.

0: Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Dito nella Piaga. Grazie cara Sonia, una buona giornata, ciao. Allora, una splendida giornata anche te caro Walter. Che fastidio.
1: Cos'è? Normale, ho un'allucinazione.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. La cronaca: un'auto investe un ciclista tra Savigliano e Saluzzo, morto un 42enne, l'incidente a Lagnasco lungo la provinciale che collega le due città, il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Abolito il bollo auto, la norma inserita nel decreto sulle accise, l'esenzione riguarda le auto con una potenza fino a 80 kW, i ciclomotori, se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per una quattro ruote. Il presidente della regione Alberto Cirio, il ministro Giorgetti, mi ha assicurato che la quota regionale verrà interamente coperta dal trasferimento statale. Nella tipografia abbandonata che stampava gli elenchi telefonici arriva un data center da record. L'ex Ilte di Moncalieri diventerà uno dei poli più grandi d'Italia. Investimento miliardario, creerà 400 posti di lavoro. Il sindaco Mauro: la sfida è tenere insieme intelligenza artificiale e ambiente. Torino cresce ma meno delle altre province del Piemonte. C'è un aumento delle medie imprese che oggi rappresentano la forza dell'economia italiana. È quanto emerge dal rapporto Giorgio Rota 2026, dedicato quest'anno a Torino, il decennio decisivo. A Torino nasce il nuovo polo culturale del Valentino, un laboratorio permanente aperto a tutta la città. A dicembre aprirà il luogo simbolo del progetto, la nuova biblioteca nell'ex Torino Esposizioni. È in chiusura il calcio, questa sera la Juventus in campo per la sfida di Europa League contro gli olandesi del NEC. È tutto, grazie per averci ascoltato, a più tardi.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo. E nelle tue mani!
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
4: Salida del vuelo con destino a la...

E c'è un nuovo studio che evidenzia un fatto semplice, però con un risultato molto importante, perché pare che una tassa del 3% sulla ricchezza dei miliardari potrebbe contribuire ad evitare fino a 29,5 milioni di morti entro il 2030 nei paesi più poveri del mondo. Questo è il risultato proprio più eclatante di uno studio pubblicato su The Lancet, che prova a rispondere ad una domanda diventata sempre più urgente: come finanziare salute e sviluppo mentre diminuiscono gli aiuti internazionali? Ecco, la cifra veramente è enorme, ma va interpretata correttamente. I ricercatori hanno costruito scenari statistici che stimano quante morti potrebbero essere evitate se in diverse forme si lanciasse appunto una sorta di tassazione internazionale e queste poi producessero, diciamo, le entrate previste e le risorse quindi venissero poi utilizzate per compensare il calo degli aiuti allo sviluppo. Allora, il lavoro condotto dalla Barcelona Institute for Global Health ha preso in considerazione

associazioni statistiche che non consentono di attribuire automaticamente gli aiuti a tutta la differenza diciamo osservata. Quindi da questa base i ricercatori hanno quindi simulato cosa potrebbe accadere se l'attuale contrazione di finanziamenti proseguisse. Ne parliamo tra poco.

Allora, lo scenario di riduzione dell'assistenza internazionale è quello che rende particolarmente pesanti i risultati. Secondo il modello, se i tagli attuali proseguissero fino al 2030, potrebbero verificarsi circa 7,6 milioni di morti aggiuntive, delle quali 1,4 milioni tra bambini con meno di 5 anni. E rispetto a questo scenario, che appunto gli autori valutano 10 possibili meccanismi alternativi di finanziamento, tra cui imposte sulle grandi ricchezze, sulle multinazionali e sulle transizioni finanziarie, oltre a misure riguardanti emissioni di carbonio, criptovalute e interessi sul debito sovrano. Allora, il punto centrale dello studio quindi non è semplicemente che tassare i ricchi salva vite, ma che nuove fonti di finanziamento potrebbero sostituire o superare le risorse perse con la riduzione degli aiuti internazionali, a condizione che il denaro raccolto

venga poi effettivamente destinato poi agli interventi considerati dal modello. La base economica su cui poggia poi l'ipotesi dello studio ovviamente è enorme. Secondo la classifica Forbes 2026 nel mondo ci sono 3.428 miliardari, 400 in più rispetto all'anno precedente, con un patrimonio complessivo stimato in 20.100 miliardi di dollari contro i 16.100 miliardi del 2025. La crescita si inserisce in una tendenza più lunga. Secondo Oxfam, la ricchezza dei miliardari era già aumentata dell'81% dal 2020 e nel solo 2025 era cresciuta oltre il 16%, raggiungendo allora 18.300 miliardi di dollari. Nello stesso anno le loro fortune erano aumentate di circa 2.500 miliardi, una cifra equivalente, secondo l'organizzazione, alla ricchezza posseduta complessivamente dai 4,1 miliardi di persone più povere del pianeta. Il divario riguarda più in generale la distribuzione della ricchezza, perché un'altra analisi di Oxfam ha stimato che l'1% più ricco possiede più ricchezza del 95% più povero della popolazione mondiale messa insieme. Quindi giusto per avere una linea, un po' una restituzione, diciamo, di questo disegno della distribuzione della ricchezza distribuita nel mondo, appunto. Le differenze tra gli scenari sono notevoli. Una tassa dell'1% sulla ricchezza dei miliardari è stata associata a circa 15,1 milioni di morte evitate entro il 2030, portando l'aliquota al 3%, la stima sale poi fino a 29,5 milioni. Quindi non è l'unica strada analizzata. Ovviamente una tassa sulle transizioni finanziarie, 234 miliardi di dollari l'anno, potrebbe essere associata a circa 24,5 milioni di morti evitate, mentre una tassazione minima globale nelle grandi multinazionali arriverebbe a circa 20 milioni. E nel caso della tassa patrimoniale al 3%, le stime riportate nello studio corrispondono a entrate cumulative nell'ordine di 343,5 miliardi di dollari tra il 2026 e il 2030.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
2: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flytrap.
3: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elie Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
2: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
3: La pagina degli esteri, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina, vasto attacco della Russia nella notte, droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e almeno 16 persone, tra cui 2 bambini di 10 e 12 anni.
2: Piogge e temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è arancione per ampie aree della Liguria e dell'Emilia-Romagna ed è gialla sull'intero territorio della Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si tratta di una perturbazione atlantica. Numerosi temporali in corso sulla costa nord della Toscana tra le province di Massa Carrara e Lucca. In un'ora 40 cm di pioggia. Forte temporale stanotte a Como con diverse frane, strade chiuse e treni cancellati.
3: E per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Pasta del mobile!
7: Geniale, vero?
8: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

0: 11:10 minuti, cara family, ci siamo ancora on air con il collage, tanta bella musica anche scelta da voi, Sonia Carella ai microfoni, insomma tutto a posto, soprattutto la family in ascolto, restate con noi, prendete il telefono e scaricate l'applicazione di Radio Dora perché è comoda, gratuita, super sicura, funzionante, ti permette di restare in nostra compagnia in qualsiasi momento, ovunque tu vada, qualsiasi cosa tu stia facendo. Stessa cosa, ascoltaci in tutta Italia e nel resto del mondo sul nostro sito radiodora.it cliccando Radio Dora Live, quindi streaming, e poi ancora ovviamente in FM sul Piemonte occidentale, in tutta la regione Piemonte grazie al DAB 12B, e poi devi assolutamente unirti a noi, proprio imperativo. Chiedi la tua canzone, entra a far parte della grande family di Radio Dora, seguici, noi non scherziamo ovviamente, ogni tanto facciamo anche qualche salotto, poi più avanti, adesso siamo ancora in fase estiva, ancora insomma dobbiamo, come dire, posare l'infradito da spiaggiante nell'armadio perché abbiamo ancora un po' di nostalgia così un po' delle vacanze, c'è già chi torna in vacanza, Francesco ci ha scritto tornerà in vacanza di nuovamente perché ci sta effettivamente, poi riprendere, bisogna un po' riprendere a singhiozzo per riprendere bene, in più riprese, infilando una dopo l'altra una marcia più alta per poi insomma proseguire in rettilinea, andare avanti con i propri progetti, bravo Fra. Va bene, allora intanto che poi adesso ti cerco la canzone, nel frattempo ricordiamo anche i nostri contatti 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, e poi abbiamo il numero WhatsApp, segnalo già che hai il telefono in mano per scaricare l'applicazione, entra nella rubrica e segnati questo contatto 351 851 66 33, invia il tuo messaggio di testo o la nota vocale per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare.
1: Ciao Sonia, buongiorno a te, a tutta la radio, a tutta la family e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Ti chiedo un brano di Anastasia, bello energico, però scegli tu, ok?
0: Bene.
1: Un abbraccio, buon giovedì.
0: Grazie mille, un felice giovedì a te, direi che Anastasia in una giornata così è la scelta giusta. E allora pronto a ballare? Ciao Fra!

ci siamo, scusa, abbiamo ritrovato l'Amantide, eravamo impegnati però non si sa come, tutta raggamirtolata in mezzo alla polvere, stavamo cercando di toglierle tutte, non so come abbia fatto, cioè è andata a infilare in qualche posto sopra un armadio ed è caduta giù con tutta la polvere nelle zampe, tutta legata, e quindi adesso chirurgicamente, senza farle male, cercavamo di liberarla dal cespuglietto di polvere. Va bene, dai, allora abbiamo la canzone di Igor, l'uomo delle 11, in questo caso non è solo una richiesta ma una dedica per Colette, arriva Patti Pravo con Una mattina d'estate.

0: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
1: Signora, dipende dal sogno.
0: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
1: Ma facile da usare.
0: Ecco, è un po' classica.
1: Ma moderna.
0: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
1: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
2: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Colette c'è. Oh, che bello risentirti, Colette. Tra altre cose mi dà il suo buongiorno con un piatto di carciofi al pomodoro. Madonna, la fame a quest'ora, sono le 11:30, capisci? Cioè, io un piatto di carciofi me li mangerei anche a quest'ora, ma senza problemi, proprio. E che carciofi, dovrei dire. Va bene, allora lei ci scrive: ciao cara Sonia, vado da mia madre. Carissimi saluti a voi tutti, ciao anche a Igor, mi fai ascoltare un bel brano, tua scelta, grazie. Carciofi in brodo di, sì vabbè, proprio in brodo, di pomodoro, io avrei detto più al sugo, forse qua si dice così. Va bene, grazie mille per questa foto, per la tua richiesta, per il tuo affetto. Ce li ascoltiamo, Tiro Mancino insieme a Carmen Consoli con L'odore del mare, che so che questo brano, insomma, essere un brano a cui tu sei particolarmente affezionata.

Aggiornamento mantide, sta bene, l'abbiamo messa fuori, libera, adesso spero, tra altre cose ho trovato un po' di erbetta con qualche gocciolina ancora d'acqua, così magari si disseta pure, speriamo, insomma, se la possa cavare. Ok, dai, abbiamo la richiesta del nostro amico Augusto, sempre presente, oggi sceglie David Bowie con Let's Dance, ciao!

0: Sono le 11:37.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. La cronaca: un'auto investe un ciclista tra Savigliano e Saluzzo, morto un 42enne, l'incidente a Lagnasco lungo la provinciale che collega le due città, il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Abolito il bollo auto, la norma inserita nel decreto sulle accise, l'esenzione riguarda le auto con una potenza fino a 80 kW, i ciclomotori, se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per una quattro ruote. Il presidente della regione Alberto Cirio, il ministro Giorgetti, mi ha assicurato che la quota regionale verrà interamente coperta dal trasferimento statale. Nella tipografia abbandonata che stampava gli elenchi telefonici arriva un data center da record. L'ex Ilte di Moncalieri diventerà uno dei poli più grandi d'Italia. Investimento miliardario, creerà 400 posti di lavoro. Il sindaco Mauro: la sfida è tenere insieme intelligenza artificiale e ambiente. Torino cresce ma meno delle altre province del Piemonte. C'è un aumento delle medie imprese che oggi rappresentano la forza dell'economia italiana. È quanto emerge dal rapporto Giorgio Rota 2026, dedicato quest'anno a Torino, il decennio decisivo. A Torino nasce il nuovo polo culturale del Valentino, un laboratorio permanente aperto a tutta la città. A dicembre aprirà il luogo simbolo del progetto, la nuova biblioteca nell'ex Torino Esposizioni. È in chiusura il calcio, questa sera la Juventus in campo per la sfida di Europa League contro gli olandesi del NEC. È tutto, grazie per averci ascoltato, a più tardi.
0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
5: Abbiamo un altro vocale, un'altra richiesta. Salutiamo il nostro amico Massimo che è in viaggio in macchina.
6: Buongiorno Soniette, buongiorno al Piemonte. Buongiorno. Questa mattina avrei voglia di sentire Giudizi Universali.
5: Sì.
6: E la dedicherei a una testa d'hamburger che non è mio marito, è un'altra.
5: Ci mancherebbe.
6: Una testa d'hamburger, ti dedico Giudizi Universali.
5: E boh, una dedica fatta bene, ecco. Ce l'ascoltiamo, ciao Massimo.

Michela, eccola qua che ci scrive anche lei. Ciao Sonia, la canzone richiesta per oggi è In vacanza da una vita, Irene Grandi. Buona giornata e una splendida giornata anche a te. Grazie Michela per la richiesta.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
1: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
2: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
1: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stillitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
2: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime 2 settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
1: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: fai solo l'amore.
1: I Coma Cose, io ho un po' nostalgia dei Coma Cose, devo essere sincera. Vabbè, vedremo un po'. Ok, allora siamo quasi arrivati all'orario di pranzo, 12:08. Io continuo a pensare ai carciofi della Colette, cioè da lì poi probabilmente mi si è aperto un vortice nello stomaco. Ok, dico, dovrò portarmela avanti fino almeno all'1:30, quindi ancora un'ora e mezza prima che magari riesco a mangiare qualcosa. Ma abbiamo la musica, noi ci nutriamo di emozioni e di cose belle, non solo di cibo. Qui su Radio Dora abbiamo la musica giusta ad ogni ora, anche per la nostra pausa pranzo. E quindi richiedete la canzone che volete ascoltare, 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare. Diversamente potete inviare un vostro messaggio WhatsApp o vocale al 351 851 66 33. Sonia Carella con voi fino alle 13, così come tutti i giorni in settimana, da lunedì al sabato, con il collage.

Il numero dei centenari in Giappone supera per la prima volta la soglia dei 100.000, cioè un record che si rinnova da 56 anni consecutivi, confermando il paese come la società a più alta longevità femminile al mondo. Secondo poi i dati diffusi dal Ministero della Salute e del Welfare, a settembre le persone con più di 100 anni hanno raggiunto la quota di 107.677, con una crescita di ben più 7.914 unità rispetto all'anno precedente. Quindi le donne costituiscono l'87,6% del totale, con 94.298 persone, e la persona più anziana del paese, in base poi al registro anagrafico aggiornato al 1° di settembre di quest'anno, è Fuyo Kishimoto, 114 anni, è residente a Tokyo. Lei è nata il 20 dicembre del 1971, quindi tra poco compie pure gli anni, e tra gli uomini è il più longevo, è il signor Hikaru Kato, 112 anni, di Kumamoto, nato il 2 maggio del 1914. Un fenomeno veramente che è molto curioso, ne parleremo poi tra poco.

Record dei supercentenari in Giappone. Pensate che nel 1963, quando iniziò la rilevazione, i centenari in Giappone erano 153, questo lo sottolinea proprio il ministero, e poi dal 1970 in poi il numero è cresciuto ogni anno, superata la quota 1000 nel 1981, 10.000 nel 1998 e ben 50.000 nel 2012. Nel 2025 la speranza di vita media era di 87,33 anni per le donne, di 81,35 per gli uomini. Nel confronto internazionale il Giappone mantiene il primato assoluto grazie alle donne, mentre gli uomini si sono stati superati, pensate, da Svezia, Svizzera e Italia. Anche Italia. E quindi la leadership mondiale giapponese, secondo gli esperti, è tradizionalmente attribuita a molteplici fattori, quali una dieta ricca di pesce, soia, tè verde, verdure, con basso consumo di carne rossa e grassi saturi, tassi di obesità tra i più bassi al mondo, circa il 5,6% rispetto al 37% ad esempio degli Stati Uniti, bassa incidenza di cardiopatie ischemiche, tumori al seno e prostata, e livelli poi contenuti di fumo tra le donne, e infatti non sarà mica un caso. Beh, bravi le donne giapponesi che si tengono in forma, 114 anni, ragazzi miei, che nonnina.

0: domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescitta.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Allora, cambia qualcosa a partire dal 21 settembre riguardo le tariffe dei ticket e robe del genere, prestazioni sanitarie, perché appunto numerose visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali erogate attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, insomma, aumenteranno un briciolo, però non tutto ricadrà proprio sul ticket del cittadino. Per alcuni cittadini il ritocco sarà in realtà di pochi centesimi, massimo un euro per determinate prestazioni come la prima visita cardiologica con elettrocardiogramma oppure, che ne so, l'ago spirato della mammella. L'aumento teorico sarà in realtà più consistente. Quindi la prima precisazione fondamentale è questa: le nuove tariffe non coincidono automaticamente con ciò che il paziente dovrà pagare allo sportello, sono gli importi massimi utilizzati dal Servizio Sanitario per remunerare ospedali, ambulatori pubblici e strutture private accreditate. Quindi il ticket è soltanto, diciamo, la quota eventualmente dovuta dal cittadino e continua comunque ad essere regolato dalle norme nazionali e regionali. Quindi nella maggior parte delle regioni il limite resta fissato a 36,15 euro per ricetta, 36,15 euro, praticamente. Chi possiede un'esenzione valida continuerà invece a non pagare per le prestazioni comprese nel proprio diritto, diciamo, dell'esenzione. Le regole generali sul tetto sono confermate comunque dal Ministero della Salute. Quindi cosa cambia dal 21 di settembre? La revisione interessa ben 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale, 222 codici dell'assistenza protesica su misura, visite specialistiche, esami diagnostici e procedure ambulatoriali, ortesi spinali, protesi di arti, ausili ottici e altri dispositivi destinati alle persone con disabilità. Quindi l'aumento medio delle tariffe aggiornate è stimato intorno al 5,8%, ma le variazioni sono molto differenti da una prestazione all'altra. Quindi l'impatto aggiuntivo per il servizio sanitario viene calcolato in circa 210,7 milioni di euro l'anno, 183 milioni per la specialistica ambulatoriale, 27 per rotti, insomma, milioni per la protesica. Quindi per la prima visita cardiologica la tariffa sale a 38 euro, ma dove resta in vigore il tetto di 36,15 euro, il cittadino non è non esente, appunto, dovrebbe poi pagare comunque il massimo di questo importo. L'aumento effettivo sarebbe quindi di 2,55 euro rispetto ai precedenti 33 e non 4,40 euro. In questo caso, appunto, non ricade tutto sul ticket, però appunto ci sarebbero questi 2 euro in più. E ovviamente, parlando poi di 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale, ovviamente poi ogni ticket avrà una variazione, un piccolo aumento.
1: Sono le 12:35. Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
0: Non può mancare il saluto del nostro amico Johnny. Ciao Johnny, come stai? Tutto bene? Allora, intanto già ci dice che dopo domani è sabato. Meno male che ce l'hai ricordato, Johnny. Guarda, qui stiamo contando.
4: Buongiorno, carissima Sonia.
0: Ciao.
4: Rebel Yell di Billy Idol.
0: Sì.
4: Come sempre dedicato a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family. E un buon proseguimento di giornata a tutti. Ciao ciao e buon appetito a chi mangia. Ciao ciao.
0: E chi non mangia, mannaggia. Vabbè. Avrà già mangiato, dai, in questo senso. Billy Idol per il nostro amico Johnny.

0: Ciao Sonia, sono Doriano, volevo mandarti un saluto. Finalmente risentire la tua voce, perché in fondo ci sei mancata.
1: Quando
0: sei tornata, ma
1: lunedì
0: è da un po' che non ti sentivo e finalmente tornando a casa posso di nuovo sentirti.
1: Grazie.
0: Un abbraccio. Ciao.
1: Ciao, un super abbraccio a te, ma grazie caro Doriano. Dopo 2 settimane di vacanza, eccoci nuovamente ai microfoni, sono contenta di essere qui, anche voi mi siete mancati tantissimo. E guarda, per te metto gli Erasmus, non so se ti piacciono gli Erasmus con In The Shadow, spero di sì. Ciao Doriano.

Ragazzi, siamo arrivati al termine del nostro collage. Ci dobbiamo salutare per augurarci un buon pranzo, un buon proseguimento ovviamente qua su Radio Dora con la rispa, la pausa pranzo, e alle 15 arriverà il Dry Time con Matteo. Io vi auguro il meglio, noi ci risentiamo domani a partire dalle ore 10 con il collage di Sonia Carella. Ciao family, vi lovo tutti quanti, fate i bravi, mi raccomando.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19ª edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici. E nel weekend, gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, Festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, a Drubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa di inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto Memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni 392-8943045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Alba Chas di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in tuile scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizzomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 18 settembre, Calle Malaga. Sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga, The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea, The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totà, in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà? Totac.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sta per partire? Pausa pranzo! Un successo tira l'altro!

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nel comune di Graglia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore,
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
7: Oh!
6: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. A Torino torna Tram e Zino, l'esperienza firmata GTT con Tram e Zino Torino e Turismo Torino e Provincia, che unisce il viaggio sulla storica motrice verde e degustazione di prodotti del territorio. Colazione nel weekend, aperitivo il giovedì e venerdì sera, con partenza da Piazza Castello. Ai nostri microfoni Simone Graziadei di Tram e Zino Torino.
2: È una proposta sicuramente diversa e per chi, soprattutto per chi viene da fuori, ma anche per i torinesi, un modo diverso di vedere la città, viaggiando su un percorso storico, ecco. Proponiamo due scatolette aperitivo, perché una è vegetariana, contiene un assaggio di quattro tramezzini, l'altra si chiama la proposta della tradizione, che contiene invece quattro tramezzini tipici piemontesi, cioè il peperone acciugo, il vitello tonnato, la salsiccia di Bra e un tomino con una zucchina grigliata. Insieme poi ci sono anche due piccoli pizzette che accompagnano la proposta. E poi abbiamo un'offerta di bevande che vanno dal prosecco ai vini tipici piemontesi del territorio e bevande analcoliche. Vi aspettiamo e prenotate.
1: A Torino torna Piantala, il grande plant pop-up itinerante dedicato alle piante, con una nuova sede e un programma che affianca alla vendita diverse attività. L'appuntamento è l'OGR Torino, da venerdì 18 a domenica 20 settembre. In vendita ci saranno oltre 15.000 piante di 350 varietà differenti, insieme alla presenza di consulenti botanici, laboratori e workshop. Anche quest'anno Torino ospita il World Press Photo, la prestigiosa rassegna internazionale dedicata al fotogiornalismo e alla fotografia documentaria. Dal 18 settembre al 13 dicembre 2026, negli spazi dell'Accademia Albertina di Belle Arti, saranno esposte le fotografie premiate alla 69esima edizione del World Press Photo Contest. Dal 18 al 20 settembre a Torino ospita la quarta edizione di Insieme, il Festival di Paideia, la manifestazione promossa dalla Fondazione Paideia, istituzione che da oltre 30 anni sostiene bambini con disabilità e le loro famiglie. Per questo nuovo appuntamento l'evento sceglie una dimensione urbana diffusa ad ampio spettro. L'epicentro dell'attività sarà Piazza Arbarello, nel centro città, dove figure del panorama artistico, letterario e istituzionale rifletteranno sui diritti, relazioni, pari opportunità, insieme alle testimonianze dirette di famiglie e caregiver. A Mondovì dal 18 al 20 settembre arriva l'Étape Mondovì by Tour de France, 3 giorni dedicati al ciclismo, ma anche musica, spettacoli e gastronomia. Il momento clou, domenica con la Gran Fondo, al via alle 9.30. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta. Radio
7: Dora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
3: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
2: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa, la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
3: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
2: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
3: Il calcio: dopo a Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre Woltemade con Colomani, che arretrerebbe sulla tre quarti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare. Presto venite!
5: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
7: Casa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre, tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con il Soundtrack Band. Domenica 20, dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una saccatura depressionaria estesa dal Mar del Nord e dalla penisola scandinava verso l'Europa occidentale indirizza correnti più umide tra ovest e sud-ovest verso le regioni alpine. Un fronte atlantico associato alla saccatura è transitato sul nord-ovest e ha portato rovesci e temporali sparsi. Il fronte esaurirà la sua azione, ma la saccatura depressionaria manterrà sul nord-ovest una circolazione di aria ancora umida. Pertanto, dopo una temporanea pausa con parziali schiarite, torneranno ad aumentare gli annuvolamenti accompagnati da nuove piogge, inizialmente anche da temporali. Solo in seguito l'espansione dell'alta pressione da ovest favorirà l'ingresso di correnti più asciutte da nord-ovest e una stabilizzazione del tempo con schiarite più ampie. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo nella notte con ampie schiarite sull'interno delle valli cuneesi e torinesi e della Valle d'Aosta, mentre la nuvolosità resterà più estesa su pianure e colline piemontesi. Nel corso della mattinata le schiarite si estenderanno anche alle zone a nord del Po, tra Biellese, Sesia, Verbano e Alto Novarese. Nel pomeriggio condizioni abbastanza soleggiate su pianure e colline, pur con addensamenti su Langhe e Monferrato e nuvolosità in accentuazione sui settori montani piemontesi. Verso sera nuovo aumento della nuvolosità con cielo irregolarmente nuvoloso anche su pianure e colline e maggiori schiarite tra Astigiano, Alessandrino, interno della Valle d'Aosta e Alta Ossola. Precipitazioni nella notte con rovesci e temporali in spostamento verso i settori orientali del Piemonte, tra Alessandrino, Vercellese e Novarese, con residui fenomeni in esaurimento tra Torinese e Astigiano. Al primo mattino ancora piovaschi sparsi fino alle Langhe e alle colline del Torinese, con rovesci e temporali più presenti tra Astigiano, Alessandrino e zona appenninica in successivo diradamento. Nel pomeriggio generale pausa dalle precipitazioni, salvo isolati rovesci sui settori montani, soprattutto cuneesi. In serata nuova accentuazione dell'instabilità con rovesci e temporali sparsi in prevalenza su pianure e colline tra cuneese, torinese, astigiano e alessandrino, localmente anche intensi sulle pianure tra cuneese e torinese. Quota neve sui 2800-3000 metri. Temperature minime lieve calo sui 12-16 gradi, massime in calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo fino al mattino in gran parte nuvoloso con maggiori schiarite sulle alte valli cuneesi, tra alte valli Chisone e Susa, sull'interno della Valle d'Aosta e in parte sull'Alessandrino. Nel corso della giornata parziali schiarite più estese sulle zone orientali del Piemonte, sull'alta Valle Susa e sull'interno della Valle d'Aosta, ma con cielo nel complesso parzialmente o irregolarmente nuvoloso e annuvolamenti più persistenti sul cuneese. In serata schiarite in generale estensione su pianure e colline. Precipitazioni fino al mattino con piogge su pianure e colline piemontesi fino ai primi tratti vallivi e localmente alla bassa Valle d'Aosta, assenti sull'interno delle valli alpine, sull'alto Monferrato e sull'Appennino. Nel pomeriggio ancora piovaschi e piogge sparse soprattutto tra cuneese, torinese, bassa Valle d'Aosta, biellese, valsesia, verbano e alto novarese, localmente in estensione verso l'interno delle valli piemontesi e in diradamento sui settori orientali. In serata fenomeni in esaurimento con residui piovaschi tra basse valli torinesi e cuneese. Quota neve sui 3000 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve calo sugli 11-15 gradi, massime in calo sui 16-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con annuvolamenti bassi su pianure e colline tra cuneese, torinese, astigiano, alessandrino, vercellese e novarese con locali nebbie. Altrove ampie schiarite o cielo al più velato, in particolare sull'interno delle valli alpine, sul canavese, sulla Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. In giornata condizioni più soleggiate ovunque, con addensamenti soprattutto sui pendii montani piemontesi, in particolare tra cuneese, valli di Lanzo, canavese e valsesia. In serata tendenza a cielo sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Facciamo a metà?
0: Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

0: Pausa Pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
4: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Åkesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
3: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
4: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla procura di Pavia.
3: A Milano la Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre 2 persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il 20enne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
4: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarre Waltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
1: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
0: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito. Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Buon pomeriggio cari amici, buon giovedì pomeriggio, riprende il drive time e allora fuori subito con i nostri contatti, i quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351-851-6633, oppure chiamando il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46.

0: sottili.
1: E parliamo adesso dei Simply Red, che torneranno in Italia la prossima estate con 5 concerti del loro tour Summer Funk 27, il primo dopo le celebrazioni per i 40 anni di carriera della band. Il gruppo, guidato da Mick Hucknall, sarà il 25 giugno in piazza San Marco a Venezia, poi il 26 luglio a Roma, in una venue ancora da comunicare, il 27 luglio all'anfiteatro degli Scavi di Pompei, il giorno successivo alla Fiera del Levante di Bari e il 30 luglio al Lucar Summer Festival nell'area delle mura storiche. Ecco, Summer Funk 27 arriva dopo il tour di 2 anni fa per il 40° anniversario dei Simply Red, che ha toccato quasi 50 concerti tra Regno Unito, Europa e America Latina. Quei concerti, tra l'altro, sono stati documentati in un album dal vivo, in un film e anche nel box set chiamato Holding Back the Years, 40 Years of Simply Red Live in Santiago. Questo nuovo tour invece attraverserà Regno Unito ed Europa e sarà costruito attorno ai brani più ritmati del repertorio dei Simply Red, a Fairground, a Something Got Me Stranding, Money's to Thike. Non vediamo l'ora di tornare in tour nell'estate 2027, questo ha dichiarato Mick Hucknall, il cantante, per esibirci in alcune incredibili venue storiche del Regno Unito e in Europa. Potete aspettarvi un set pieno dei successi più coinvolgenti dei Simply Red per alzarvi in piedi e divertirvi sotto il sole con amici e famiglia. Sul palco, insieme a Mick Hucknall, ci saranno Ian Kirkham al sax, Eli Ottoni, Kenji Suzuki alla chitarra, Kevin Robinson alla tromba, fiati e percussioni, Roman Roth alla batteria, Gary Sanctuary alle tastiere e Orefo Oracure al basso. I biglietti per le date italiane sono già disponibili dalle 10, cioè saranno disponibili dalle 10 del 23 settembre alle 22 del 24, invece la vendita generale partirà il giorno successivo, sempre alle ore 10. E ci ascoltiamo Money's So Tight di Simply Red.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
16: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
15: Ah, quindi più qualità, più scelta.
16: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
17: Asta del mobile!
18: Geniale, vero?
19: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
20: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
19: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.

0: più naturale.
1: E cari amici, iniziamo con le vostre richieste. La prima è quella del nostro amico Igor, l'uomo delle 15:20, che vuole ascoltare il remix di Marina di Rocco Granata. Allora, grazie caro Igor, ce l'ascoltiamo molto volentieri. Buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Sono le 15 e 34 minuti. Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
1: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
1: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
2: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Pan ad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura delle Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga. Tutto il gusto di vivere la Valsusa.

E cari amici, 35 anni or sono, precisamente la mezzanotte del 17 settembre 1991, l'attesissimo ritorno discografico dei Guns N' Roses diventava realtà grazie alla pubblicazione in simultanea del doppio album Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2. Non è un doppio album in realtà, bensì sono due dischi distinti, separati alla nascita, che presentavano ognuno una durata di 76 minuti, spingendo al limite estremo la capienza fisica del CD dell'epoca. L'artwork con cui si presentavano, a sfondo giallo e rosso il primo volume, a sfondo blu e viola il secondo, si basava su un dipinto firmato dall'artista estone Mark Kostabi, intitolato esattamente Use Your Illusion, e incentrato su un dettaglio stilizzato della famosissima scuola di Atene di Raffaello. L'impatto visivo fu garantito, il risultato commerciale riscrisse completamente le regole del mercato discografico e le vendite furono fulminee nella sola prima settimana, posizionandosi direttamente in testa alla Billboard 200. Il secondo volume vendette ben 770.000 copie, tallonato dalle 685.000 del primo, un successo che a oggi ha superato globalmente la cifra astronomica di 35 milioni di copie. Del resto i Guns N' Roses arrivarono all'appuntamento con la storia forti di un'egemonia plebiscitaria. Il loro devastante debutto dell'87, Appetite for Destruction, aveva già superato la soglia stratosferica di 12 milioni di unità nei soli Stati Uniti d'America. Da noi in Italia ne erano state acquistate oltre 150.000 durante un'annata di picco per un genere come l'Hard Navy, quella dell'89. Il successivo disco dei Guns, Guns N' Roses Lies, dell'88, viaggiava già oltre i 5 milioni, blindando la band nel ruolo di attrazione più pericolosa e ambita del pianeta. Insomma, quando parliamo di hard rock, pare istintivo guardare al suono primordiale delle Zeppelin, allo stile magari più vizioso degli Aerosmith, al riffaggio minimale e implacabile degli AC/DC. Ecco, sebbene queste band abbiano fatto scuola anche presso Axl Rose, Slash e compagni, l'hard sound dei Guns N' Roses seppe imporsi come idioma sé stante, viscerale nel suo essere magniloquente e soprattutto unico, una specificità che avrebbe garantito al gruppo una longevità quasi mitologica, anche se poi sarebbe impossibile non denotare come l'odierna incarnazione dello stesso, che continua comunque a riempire le arene globali ancora in questi anni 2020, altro non sia che una costola commerciale che davvero non c'entra nulla con lo spirito dell'epoca. Ciò che tuttavia fecero i Guns con quel colossale dittico fu andare rispettosamente oltre il suono del proprio debutto, dimostrando una maturità compositiva ed evolutiva che avrebbe lasciato molti loro detrattori ammutoliti. Ecco, sebbene la band in quegli anni si trovasse sul tetto del mondo, nel dietro le quinte già si consumava un inesorabile deterioramento dei rapporti interni, il licenziamento del batterista Steven Adler, ormai impossibilitato a garantire una performance adeguata a causa delle sue gravi dipendenze, aveva troncato la linea di continuità emotiva del quintetto originale. Il chitarrista ritmico e anima della band, Heath Stradlin, dichiarò addirittura che con l'estromissione del batterista tutto era andato perduto, rilevando come la chimica originaria fosse ormai svanita. Fu però la realtà dello studio a imporre una narrazione di segno opposto. Il batterista che subentrò a Steven Adler, Matt Sorum, rubato ai Cult del mitico Ian Ashbury, si integrò perfettamente nell'organico e il suo dramma impotente e inflessibile funse da architettura ritmica ideale per conferire stabilità formale proprio a veramente tanto materiale poi nei due dischi di Use Your Illusion. Gran parte di questo materiale ripescava in realtà intuizioni, bozze di brani antecedenti all'87, fotografando la band in un perfetto equilibrio precario che se da una parte poneva in essere la rivendicazione dell'urgenza rock and roll, dall'altra propendeva anche per una spinta barocca orchestrale governata dai pianoforti e dalle tastiere di Axl Rose, appunto. Nel quadro di questa complessità i Guns N' Roses ribadirono ancora una volta la loro natura di entità ortodossa, nuovamente refrattari ai compromessi legati al mondo del music business. Ebbene così, un capolavoro, appunto. E poi il tour a supporto di Use Your Illusion 1 e 2 fu una carovana itinerante di quasi 3 anni, tra le più ambiziose, redditizie e distruttive della storia del rock. 192 date live ad alto tasso adrenalinico, inframmezzate da pericolosi risse, ritardi intollerabili, con protagonista sempre lui, Axl Rose. Eppure quella logorante odissea in giro per il mondo servì a onorare gli sforzi titanici in studio e esaurire di fatto l'urgenza incanalata nei due album gemelli. Una volta poi calato il sipario sui concerti, la formazione dei Guns andò incontro a una rapida e definitiva automatizzazione. Il primo a farne le spese fu il chitarrista Gil Clark, subentrato a Stradlin appena 2 mesi dall'uscita di Use Your Illusion, appunto, che si trovò a essere silurato senza troppe cerimonie, appunto. Pazzesco. Non possiamo comunque esimerci dal considerare il fatto che in ultima istanza è proprio il periodo 1991-1993 a recare
portare in sé il testamento di giochi di grande i Guns N' Roses seppero rappresentare una volta fuoriusciti da un'epoca inarrivabile, quella relativa proprio al primo disco Appetite for Destruction. Noi ci ascoltiamo invece, tratto da Usual Illusion, Don't Cry.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Andrea, che vuole ascoltare Ti vorrei rivivere di Eros Ramazzotti. Allora buon ascolto e buon pomeriggio Andrea, a presto.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il Milan. Oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano il NEC nella prima partita del girone unico. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarr e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKenny. Dietro invece si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso è ancora fuori dei convocati. Alla vigilia del match Spalletti ha parlato così degli olandesi e microfoni Sky Sport.
2: Una squadra che ha dei concetti veramente innovativi, veramente sorprendenti per quello che evidenziano durante le partite, però poi ti devi aspettare delle cose che ti impongono di rimanere con un ritmo mentale uguale al ritmo partita. Devi essere anche nei momenti più blandi con i giri altissimi a livello di testa.
1: Andiamo in casa Inter. Dopo Hakan Çalhanoğlu, i nerazzurri confermano che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è quello di riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Ci occupiamo ancora di Serie A con la Roma che sogna lo scudetto. Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso una varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare il meglio ogni volta. Questo è quanto dice Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport. Alla domanda se si possa sognare lo scudetto alzando dunque il livello dopo lo scorso anno, anche alla luce delle 4 vittorie in altrettanti turni di campionato, ha detto Gasperini, gli obiettivi saranno più chiari dopo 20 partite. Il neo CT della Germania, Jürgen Klopp, ha convocato 44 calciatori per i prossimi impegni della nazionale e nel maxi gruppo convocato per le partite di Nations League c'è anche Niccolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, conteso tra i tedeschi e anche la nazionale italiana. Il bomber classe 2004, nato a Cagliari, mai cresciuto in Germania, per questo può essere convocato da entrambe le nazionali. Klopp però per ora l'ha tenuto fuori dai convocati, rendendo eleggibile ancora il calciatore da Mancini. Non ha ancora scelto tra Germania e Italia, non è una decisione facile per un ragazzo giovane. Non mettiamogli pressione, vogliamo che valuti tutte le possibilità, ha detto Jürgen Klopp. La pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi, torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A agli europei di volley maschile. Stasera ore 21:05 gli azzurri affrontano la Slovenia Modena. L'Italia è già qualificata agli ottavi e ha la certezza di chiudere la Pool A nelle prime due posizioni. Contro la Slovenia però basterà vincere due set per conquistare il primo posto. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

E ben ritrovati, sono le 16.10 in questa seconda parte del Drive Time. I nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito sono il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, oppure il nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. E oggi compie gli anni, sono 58 per la precisione, la cantante Anastacia, che con la sua voce potente ha davvero conquistato il mondo. Al secolo lei è Anastacia Lynn Newkirk, che appunto compie proprio oggi 58 anni, cantautrice, compositrice. Nel corso della sua carriera Anastacia ha pubblicato 8 album, venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo e collezionato un totale di 227 certificazioni tra dischi d'oro e di platino. È nata a Chicago ed è la seconda di tre figli. La sua è una famiglia di artiste. La madre, Diane Hurley, è un'attrice di Broadway, mentre il padre, Robert Newkirk, era un cantante che si esibiva nei locali della East Coast. E questa non è solo la sua unica curiosità. Innanzitutto, lei, la cantautrice, deve il suo nome, Anastacia, proprio alla passione della madre per la letteratura russa. E poi a scuola è stata compagna di classe del compianto River Phoenix, Christian Slater, Ricky Lake e Malcolm Jamal Warner, tra l'altro attore che ha interpretato Theo nei Robinson, tra l'altro che la invitò pure al ballo di fine anno. E dopo essersi diplomata alla Professional Children's School di Manhattan, con fatica a causa della sua dislessia, prima di dedicarsi alla musica, Anastacia ha lavorato come insegnante di aerobica, segretaria, parrucchiera, commessa in un negozio di abbigliamento, cassiera, cameriera in un ristorante e impiegata presso una pasticceria. Insomma, tanta, tanta gavetta. E ha detto più volte: io ho un rimorso, quello di non aver mai votato. Avevo il disgusto per la politica, come tanti ragazzi americani ne sono stata alla larga, ma dopo quello che è successo in America alle ultime presidenziali, il sospetto di Brogli e Bush che ha vinto per una manciata di schede, ho capito che votare non è un dovere ma un obbligo. Questo lo dichiarò a Repubblica nel lontano 2004. E la sua carriera artistica è iniziata nell'83 come ballerina, nel 90 è diventata corista, nel 2000 ha pubblicato il singolo che le ha regalato il successo internazionale I'm Out of Love, in seguito ha pubblicato il suo disco d'esordio Not That Kind, appunto. Nel 2003 Anastacia ha scoperto anche di avere un cancro al seno e per curarsi si è dovuta allontanare temporaneamente dalle scene. In seguito, alla luce della sua esperienza, si è impegnata proprio nella sensibilizzazione per la prevenzione oncologica, dando vita a una fondazione benefica, The Anastacia Fund. Nel 2013, colpita nuovamente dalla malattia, la cantautrice ha messo ancora in pausa la sua attività musicale. Ma nel mese di novembre, dopo aver annunciato di essere guarita, ha fatto la sua prima apparizione pubblica al GQ Man of the Year Award, appunto. Insomma, non possiamo che augurare tanta fortuna ad Anastacia, ma soprattutto farle i migliori auguri di buon compleanno. Ce lo ascoltiamo con il suo brano Stupid Little Things.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 200 in corrispondenza del comune di Crevacuore in fascia oraria 7-18. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

E adesso la prossima richiesta ci arriva dal nostro amico Mario. Diciamo, Matteo, buon pomeriggio, puoi mettere Le Orme con Amico di Ieri. Buon proseguimento e buona serata, ce l'ascoltiamo sempre molto volentieri. Ciao Mario, buon pomeriggio anche a te, ciao.

E subito in coda la richiesta della nostra amica Michela, che mi scrive: ciao Matteo, la richiesta di oggi, se possibile, Macarena nella versione dei Lost del Rio, buona continuazione di giornata. Grazie cara Michela, assolutamente, buona continuazione anche a te, soprattutto buon ascolto. Ciao!

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Sono le 16 e 35 minuti.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. È morto il 19enne che ieri sera si è schiantato con la sua moto contro una vettura parcheggiata a Chieri in via Vittorio Emanuele II. I carabinieri stanno cercando di capire se ci sono state altre auto coinvolte o se si è trattato di un incidente autonomo. Un'auto ha investito un ciclista tra Savigliano e Saluzzo, è morto un 42enne, l'incidente a Lagnasco, lungo la provinciale che collega le due città, il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Abolito il bollo auto, la norma inserita nel decreto sulle accise, l'esenzione riguarda le auto con una potenza fino a 80 kW e i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per una quattro ruote. Il presidente della regione Alberto Cirio e il ministro Giorgetti mi ha assicurato che la quota regionale verrà interamente coperta dal trasferimento statale. Nella tipografia abbandonata che stampava gli elenchi telefonici arriva un data center da record, l'ex Ilte di Moncalieri diventerà uno dei poli più grandi d'Italia, investimento miliardario, creerà 400 posti di lavoro, il sindaco Mauro, la sfida è tenere insieme intelligenza artificiale e ambiente. A Torino nasce il nuovo polo culturale del Valentino, un laboratorio permanente aperto a tutta la città. A dicembre apre il luogo simbolo del progetto, la nuova biblioteca nell'ex Torino Esposizioni. In chiusura parliamo di calcio, questa sera appuntamento di Europa League per la Juventus che alle 21 scende in campo in casa contro gli olandesi del NEC. È tutto, grazie per averci ascoltato, a più tardi.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

E cari amici, era il 17 settembre del 1939 quando partiva il campionato di calcio italiano, in cui veniva introdotta però una novità: per rendere meglio individuabili i giocatori da parte del pubblico e degli arbitri, sulle loro maglie compare un numero da 1 a 11 stampato proprio sulla parte posteriore. E innanzitutto Herbert Chapman, lo storico allenatore dell'Arsenal dal 25 al 34, è stato un innovatore nel calcio, pioniere della preparazione atletica professionale, inventore del sistema, ha modificato l'aspetto tecnico-tattico del gioco del calcio per sempre. Ma un'altra sua ossessione era la visibilità. Fu tra i primi sostenitori dell'uso dei riflettori per le partite notturne e introdusse gli iconici palloni bianchi e spicchi neri al posto di quelli color cuoio. Sempre per lo stesso motivo, fin da giovane era solito giocare con degli scarpini di colore molto più chiaro per essere riconosciuto a prima vista. Questa idea, una volta diventato allenatore, lo portò anche a far modificare la maglia di casa dell'Arsenal da un rosso scuro molto comune a un rosso brillante con maniche e calzoncini bianchi, maglia che è diventata subito e lo è tutt'oggi simbolo indiscusso proprio della maglia dell'Arsenal, dei Gunners. Ecco, ma quello che mi interessa raccontare oggi è un'altra sua intuizione brillante, ovvero l'introduzione dei numeri sulle maglie dei calciatori della propria squadra in un Arsenal Sheffield nell'agosto del 1928. Ecco, la cosa piacque moltissimo per la sua praticità e immediatezza. Altre squadre iniziarono ad adottare questo strumento fino al 39, anno in cui la Football Association lo rese obbligatorio, facendo quindi da apripista per tutti i campionati europei e non, compreso il nostro campionato italiano, appunto. A questo punto i numeri sono stati introdotti, ma c'è bisogno di una codifica. Si decide quindi di associare i numeri in ordine crescente dall'estremo difensore, il portiere, fino all'ultimo degli attaccanti, da destra verso sinistra. All'epoca il modulo di riferimento è il WM, quello di Chapman, con 3 difensori, 2 mediani, 2 mezze ali offensive e 3 attaccanti. Ma la conservativa Football Association persevera nel presentare le squadre con la vecchia disposizione tattica, il 2-3-5. Di conseguenza i numeri vengono poi tarati su quest'ultima disposizione. E quindi sia l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Con il 9 l'attaccante, il 10 il fantasista, insomma. Dopo qualche tempo però iniziano i primi trucchetti da parte degli allenatori per confondere la rigidità dei colleghi, data l'abitudine di vedere le solite posizioni in campo associate ai soliti numeri. Ne è un esempio lampante la grande Ungheria, che nella partita del secolo distrugge gli inglesi con un 6-3 a Wembley nel 53, segnando per sempre la storia del calcio, appunto. E diciamo che quello che rimane alla storia è però il modo di giocare proprio dell'allenatore ungherese, che dell'attaccante ungherese che indossa la 9, ma che però non fa il centravanti come di solito, così parte da posizione centrale, ama giocare a centrocampo anche se in modo offensivo, lasciando poi gli spazi interni al mitico Ferenc Puskás, il vero attaccante dell'Ungheria. Però avendo il numero 9 sulle spalle inganna il centro mediano inglese, che non sa mai se uscire seguendo la metà campo e lasciare spazi per l'inserimento dei due interni, o meno, insomma, cose di tattica calcistica. Col passare degli anni poi le tattiche evolvono e si passa al 4-2-4, 4-4-2, 4-3-3, al catenaccio. I numeri seguono lo spostarsi dei giocatori, ma ogni cultura evolve per conto proprio, le pedine vengono poi mosse in modo diverso, appunto. E poi il numero 10, adesso simbolo di tecnica e fantasia, ha una storia a sé. All'inizio era un semplice interno sinistro, più avanzato, più arretrato in base allo stile di gioco. In Sud America, specialmente in Brasile, il 10 era la punta de lanza del sistema diagonal, ovvero una mezzala molto tecnica e offensiva che giocava leggermente più arretrata fra il centravanti e l'ala sinistra. Poi ci sono stati i mondiali del 58 e l'esordio del mitico Pelé, che ha segnato per sempre questo numero, appunto. E nel 93 poi la Football Association, in piena riforma strutturale d'immagine, ha la grande intuizione di copiare gli sport americani per monetizzare al meglio il merchandising delle società affiliate, e decide di adottare la numerazione fissa sulle maglie dei calciatori: numeri dall'1 al 99 e nomi personalizzati, appunto. E allora, dopo aver parlato di numeri di calcio, ci ascoltiamo la serie dei numeri di Angelo Branduardi.

canzone molto allegra del mitico Angelo Branduardi, però veramente poetica. Passiamo invece adesso alla richiesta della nostra amica Manuela, che mi scrive: ciao Matteo, eccomi, arrivo ora, vorrei ascoltare Starting Over Just Like di John Lennon. Grazie, ce l'ascoltiamo subito. Manu, buon pomeriggio e buona serata.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Medio Oriente, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb, lo stretto di mare che collega il Mar Rosso col Golfo di Aden. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Spides.
4: Giorgia Meloni a Oslo, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e poi di dichiarazioni congiunte alla stampa. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni.
3: Il delitto di Garlasco: il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
4: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021. Il provvedimento è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della Procura Generale. Il primo no al differimento della pena era arrivato solo qualche giorno fa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
3: Un bambino di 2 anni ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana, nel Veronese. Il piccolo, di origini straniere, è stato soccorso dai sanitari al 118, che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento con un esteso trauma cranico. E sono ore di apprensione anche per le sorti di un bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto.
4: Siamo allo sport con il calcio. Domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si gioca il pass per l'Europeo di categoria.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: marchio Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: 17.06, puntuale, arriva la richiesta del nostro Johnny.
8: Allora eccomi qua Matteo, ciao. Howard Jones, new song, dedicata a Capo Massimo, a Capo Carmelo, Capo Raffaele, al mio amico e grande capo Masticabrodo Giorda, a tutti i colleghi. Ciao ciao, grazie e buona serata, ovviamente anche a voi di Radio Dora.
7: Grazie Johnny, guarda, ho cercato in archivio, ma di Howard Jones abbiamo solo What is Love, quindi ti metto questa dedicata appunto a tutti i capi, a tutti gli amici, anche a noi di Radio Dora. Ti ringrazio, buon ascolto e buona serata. Allora, alla prossima, ciao.

Adesso parliamo di Vasco Rossi, sì, perché è stato sottoposto a un intervento di decompressione lombare per risolvere un problema alla schiena e questo lo costringerà anche a un po' di riposo. Il ricovero in realtà era stato programmato da tempo, visti anche gli impegni calendarizzati al minimo dettaglio per Vasco, e Vasco dovrà ora affrontare alcuni giorni di convalescenza. L'operazione è riuscita, lo attendono alcuni giorni di riposo, lui ha detto la cosa più grave sarà combattere la noia, ma sopravviverò anche a questa, rassicurando comunque i fan sulle sue condizioni. Il cantante ha risolto così un fastidioso mal di schiena che lo infastidiva da un po' di tempo. L'operazione comunque è andata bene, Vasco è già in piedi. L'intervento per la decompressione del canale vertebrale serve ad alleviare il problema di compressione del canale stesso, che ha varie cause, appunto, dove si legge che i motivi anche sono vari, dall'ipertrofia delle articolazioni, dei legamenti, alle alterazioni del corpo vertebrale o la presenza di protusioni discali. L'operazione arriva dopo un'estate molto intensa per il cantante, che ha tenuto un tour negli stadi completamente sold out prima di dedicarsi a un periodo di vacanza fino all'incontro con il fan club, un appuntamento fisso che si tiene a Castellaneta Marina, siamo in provincia di Taranto. Vasco Rossi è conosciuto anche per essere molto attiva proprio per quanto riguarda la preparazione fisica per affrontare i suoi concerti pieni di energie. Infatti il cantante ha una preparazione ad hoc, negli anni ha spiegato più volte che per dare il massimo proprio sul palco si sottopone a un allenamento, un'alimentazione attenta. In passato in un'intervista al magazine Rolling Stones disse: il concerto sarà una bomba, quindi devo allenarmi, io sono un professionista, a 20 anni ero sicuro che sarei morto giovane, poi mi sono ritrovato vivo ed è stata durissima e ora mi tocca correre, io odio correre, è un sacrificio enorme, ma lo faccio perché poi sul palco devo spaccare tutto. E Vasco negli anni ha avuto davvero anche qualche altro problema di salute, tra il 2011 e il 2013 fece preoccupare non poco i fan con una serie di problemi fisici. Durante il Vasco Live Com del 2011 si fratturò una costola e alcuni controlli lo portarono a scoprire un'infezione da stafilococco che lo costrinse a un'importante cura antibiotica. Una serie di problemi fisici poi lo accompagnò in quegli anni, ma successivamente le cose migliorarono, ci fu un periodo di cure, di rimessa in forma e il suo stato di salute ne ha beneficiato. E oggi Vasco a 74 anni sa quanto è importante mantenere un'ottima forma fisica per affrontare impegni come i suoi, la preparazione d'altronde è parte del suo lavoro. L'intervento quindi è una parentesi dopo un'estate passata ancora una volta sui palchi in attesa proprio del 2027, quando festeggerà a Roma i suoi 50 anni di carriera e lì sì che dovrà andare davvero al massimo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Corso 4 Novembre e Sito in direzione Savonera. Ancora per un incidente, lungo il raccordo A5-A4 Ivrea-Santhià sono possibili disagi alla circolazione tra Santhià e Albiano verso Aosta. Per un incidente sulla A33 a Sticuneo sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Cherasco e Alba Ovest in direzione Asti. Torniamo a occuparci della tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si viaggia rilento tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

E passiamo adesso alla richiesta della nostra mitica Manuela. Vuole ascoltare Robert Plant e la sua iconica 29 Palms. Ce l'ascoltiamo. Ciao Manu, buona serata.

0: Sono le 17 e 33 minuti. Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: E riprendiamo con la richiesta del nostro amico Riccardo Augusto che ci ha mandato questo audio.
3: Ciao Matteo, senti, mi potresti mettere per favore di Simon Garfunkel, The Sound of Silence? Grazie, ciao Matteo, buona serata.
2: Grazie Riccardo. Allora, The Sound of Silence di Simon Garfunkel risuona in questo istante. Buona serata anche a te, ma soprattutto buon ascolto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

E cari amici, riprendiamo con la richiesta del nostro amico Roberto che vuole ascoltare i Ramones con Blitzkrieg Bop. Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Roberto, buona serata.

0: uomo.
1: E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Vi do l'appuntamento domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto e vi auguro una buona serata sulle note di Brown Sugar dei Rolling Stones. Ciao, a domani.

0: alle 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Fides.
3: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese Mark Carney.
2: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
3: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
2: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni. Per questo due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina. Una delle due donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna. La seconda, invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino di andare in bagno.
3: Lo sport con il ciclismo. Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 chilometri. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brera verso Piacenza e tra Drosso e Brera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code di veicoli pesanti per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Sauberstrand in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno, Edizioni Giunti.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
8: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
7: Ah, e per la cucina?
8: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
7: E per i pagamenti?
8: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
7: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 41 minuti. Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
1: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
2: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Fides.
4: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese Mark Carney.
3: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
4: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
3: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni. Per questo due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina. Una delle due donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna. La seconda, invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino di andare in bagno.
4: Lo sport con il ciclismo. Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo di 158 chilometri. Il corridore della General Store resiste in fuga al ritorno dei velocisti e si impone davanti a Godon e Dati. Alessandro Fancellu resta leader della classifica generale.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: A Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura dell'America, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiesa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
8: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
9: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
8: Ah, Ah, quindi più qualità, più scelta.
9: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
1: Asta del mobile!
10: Geniale, vero?
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Questa è Radio Dora.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino si viaggia a rilento per traffico intenso tra Corso Regina e Bruere verso Piacenza e tra Drosso e Corso Allamano in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra gli svincoli di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
3: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:35. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Camminare fa bene e lo sappiamo, ma c'è un modo molto semplice per rendere una normale passeggiata più intensa, più efficace e più allenante, senza mettersi a correre. Si chiama racking e consiste nel camminare portando un peso sulle spalle, di solito in uno zaino. È una pratica nata in ambito militare, dove marciare con equipaggiamento pesante è parte dell'addestramento, ma oggi è diventata una tendenza fitness molto popolare perché è accessibile, economica e non richiede attrezzi complicati. Basta uno zaino ben regolato, un peso moderato e un percorso adatto. Aumenta l'intensità dello sforzo, coinvolge gambe, glutei, schiena e addome e permette di bruciare più energia rispetto ad una semplice camminata. Aggiungere peso durante la camminata, infatti, può aumentare lo stimolo su muscoli, ossa, cuore e polmoni. Ma la progressione deve essere graduale perché carichi eccessivi o postura scorretta possono aumentare il rischio di dolori e infortuni. Rispetto alla camminata normale, il corpo deve lavorare di più per sostenere il peso, mantenere l'equilibrio e stabilizzare il busto. Per questo viene spesso definito un allenamento ibrido. I benefici più citati sono maggiore consumo energetico rispetto alla camminata normale, miglioramento della resistenza cardiovascolare, rinforzo di gambe, glutei e muscoli posturali, possibile stimolo positivo per la salute ossea grazie al carico, allenamento mentale perché insegna a gestire fatica e ritmo, ma attenzione, perché più peso non significa maggiore beneficio. Funziona bene quando il carico è progressivo e sostenibile. Naturalmente non è una pratica adatta a tutti. Chi ha problemi a schiena, ginocchia, anche piedi, cuore o pressione, dovrebbe chiedere consiglio al medico o a un professionista prima di aggiungere carichi alla camminata. Può essere adatto invece soprattutto a chi cammina già con regolarità e vuole rendere l'attività più efficace. All'inizio è meglio fare sessioni brevi su un percorso pianeggiante con un ritmo controllato. L'obiettivo non è arrivare distrutti, ma abituare il corpo al nuovo stimolo. Per quanto riguarda la frequenza, la prima settimana vanno bene 2 camminate da 20 minuti, la seconda sempre 2 volte per 25-30 minuti, mentre la terza settimana possiamo arrivare a 30-40 minuti. Il racking si può praticare quasi ovunque, ma all'inizio è meglio scegliere percorsi semplici come andare al parco, sulla pista ciclabile o pedonale, lungo una strada sterrata regolare o sul lungomare. Ma anche un sentiero facile o un percorso collinare leggero andranno bene dopo qualche settimana. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Paulo Coelho. Se non ti fermano mentre ti allontani, allora continua a camminare, guarda avanti, senza voltarti.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
6: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

0: Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora più bella.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica estera. Giorgia Meloni è a Oslo per la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Al centro dell'incontro con il premier Jonas Gahr Støre, energia, difesa, materie prime critiche e sicurezza delle infrastrutture strategiche. Spazio anche alla guerra in Ucraina e alle crescenti tensioni con Mosca. Sui rischi di un'ulteriore escalation e sulle recenti incursioni di droni russi, Meloni ha sottolineato:
2: a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza? Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che, diciamo, rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
1: E l'Italia è pronta a garantire con la propria marina il passaggio delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb senza attendere le decisioni della missione europea Aspides. Lo annuncia il ministro Guido Crosetto, secondo cui la situazione nel Mar Rosso richiede tempi rapidi. Ritardare il transito, ha spiegato, significherebbe aggravare le conseguenze economiche di una crisi internazionale che già sta pesando sui traffici e sui costi energetici. La cronaca: un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato alla schiena nel sottopasso della stazione di Pesaro. Nonostante le ferite, il giovane è riuscito a raggiungere l'ospedale San Salvatore, dove è stato ricoverato. La prognosi è di 40 giorni, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha rintracciato e arrestato il presunto aggressore, un giovane poco più che ventenne, ora in carcere. Proseguono le indagini per chiarire i motivi e la dinamica dell'aggressione. Nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento temporale che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione dal lucernario di una sala che ospita 7 dipinti del 600, tra cui il Bacco di Caravaggio. Alcuni schizzi hanno raggiunto il vetro che protegge il celebre quadro, ma i controlli hanno escluso conseguenze per le opere. La sala resterà chiusa fino a domani per poi riaprire al pubblico. Infine il calcio. Europa League: stasera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Luciano Spalletti non snobba l'impegno ed avverte la sua squadra:
3: ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
1: Intanto salta la seconda panchina in Serie A con Domenico Tedesco esonerato dal Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.

0: Meteodora.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19esima edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, Festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, a Drubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa di inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto Memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni 392 89 43 045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Albacias di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in twill scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bottigliera Alta, dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 18 settembre, Calle Malaga. Sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga, The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea, The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il paese. Il capo dello Stato in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
2: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
1: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli dove resta ricoverato. Il padre che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Palladino ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina e le prime indicazioni sul Bologna che vuole costruire. Sentiamolo dalla conferenza stampa.
3: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: Intanto ora in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
17: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
18: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
17: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

così dividemmo una striscia di sole. La tua voce calda cominciò a tremare, ripeteva l'eco i nostri nomi. Un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero, nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della Polizia Postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia, ora in campo a Modena. Gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi e conquista gli ottavi di finale. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 23 e 5 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai $100 e il Brent a $103,8 al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i €77 al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca. Possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. Infine il calcio. Il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
2: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
1: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

Hub, Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai $100 e il Brent a $103,8 al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i 77 euro al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca. Possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato.

0: Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
1: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
0: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Sono le 23:59.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: ti aspetto, mon amour.
1: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

dal Parma, beh, lo so, vedo, no, che c'è pieno di gente. Mi vedo lì vecchietti che stanno giocando a Ciappanò, che stanno giocando a 3-7, a Traversone, tutti col naso rosso, tutti con la staffetta davanti. E la vedo anche l'ultima generazione in cerca delle prime ubriacature, lì appoggiata al flipper, e stanno parlando tra di loro. Stanno parlando tra di loro una lingua barista che io te ormai non la capiamo più, capito? Capito che si cambia generazione ogni 5 anni adesso. Lo so anche che i miei problemi sono delle stupidate in confronto ai problemi grossi che ci sono sulla faccia della terra. Lo so che c'è l'inquinamento, lo so che c'è il caro vita, lo so che c'è la fame in India. Cosa vuoi che sia che lei mi pianta a me, no? Succede tutti i giorni. Ma stavolta è successo a me, barista. Stavolta sono io quello che è stato piantato. Io sono qua a fare il cretino con te. Magari lei nel letto degli studiando le carezze a un altro. E io sono qua a fare il cretino con te, barista. Ma io metto 3 cucchiaini di zucchero nel caffè perché c'ho bisogno d'affetto, barista. Io c'ho voglia e c'ho bisogno delle carezze come i cani randaggi, barista.

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.
1: Via del campo c'è una graziosa